0: Entschuldigung. Reicht, glaube ich. Nicht so gut.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Treno a Venezia.
2: E a quando? Oggi, domani, a che ora? A che ora?
1: Ah, so, subito.
2: Un attimo. Prego. Altro? Il biglietto, le serve il biglietto? Che lo faccio subito. Un attimo. O ha bisogno di riservare il posto?
1: Ne, ne, ne. Grazie, grazie.
2: Ok.
1: Ciao.
2: Tutto?
1: Tutto.
2: Arrivederci, buon viaggio.

0: così contenta che siete con noi, è veramente fantastico.
1: Forse volete provare un tramezzino?
0: No. Ne volete provare uno? Ne volete provare uno? Che carine che sono queste clip. Ne provi uno anche tu, vero? Dai, che ti fa bene, che ti devi ingrassare.
1: Certamente.
2: Ma quasi se mi mire?
0: Tu no, tu sei grasso, tu non devi mangiare. Tu fai...

tua Tivoli. Ascolta mai dai tu e dai frodi. E poi cantiamo una canzone, e poi c'è l'amore, che poi questa volta se ne va quando cantamos, por favor, con la canción. I parenton desde enseñar una canción. Quand tu veux, chaque fois vivre, il ne peut s'entendre rire. À chaque fois, de temps en temps, come on, and take another rhythm to the beat. And put your little tiny features to the beat. Turkish, Bigeraden, Uçuk, Oberen, Gülgül. Chabaran, Adran, Yarul, Arabisch. Hadu Abdul. Shall I get a hawa arm a hawa? The wa'afdul hawa arm a wa'a. Rab